Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non dirmi che sarà per sempre. Dimmi semplicemente a domani. Ma dimmelo per sempre.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Da quando mi sono innamorato di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza.

profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è un salto nel vuoto. Ci si può far male, ma è l'unico modo per imparare a volare.

Bentrovati all'appuntamento con Branco e le Stelle. Ariete, ottimo momento per il lavoro, investimenti, vendite. Il salto di Mercurio in Leone è molto ricco quando va in quel segno, porta favori che derivano dalle amicizie, ma nello stesso tempo chiede anche a voi di aiutare le persone vicine, le persone care. Toro, sarà bene rinunciare a qualche impegno che non è necessario, che non è urgente, ma un po' di grinta in più ve lo darà Marte. Gemelli, questo Ferragosto per voi dovrebbe essere di lavoro, perché quelle occasioni che si presentano questa settimana poi non si presentano più, nemmeno in amore. Cancro, è possibile fare una buona operazione commerciale oggi grazie alla vostra luna. Certo, Mercurio vi ha lasciato ieri, l'ho detto ieri che era domenica, però è andato nel campo del patrimonio e lui in Leone, credetemi, raddoppia o perlomeno moltiplica i nostri guadagni, in questo caso i vostri guadagni. Leone, buon compleanno. E Mercurio è il pianeta che è arrivato nel segno già ieri, diventa ricco, banchiere, capitalista, vi mette l'argento vivo addosso, risveglia la vostra ambizione, ma soprattutto porta occasioni insieme a Giove. Vergine, per quanto riguarda la bella notizia della settimana, è questo Marte che finalmente non sarà ostile, stancante e anche snervante per il vostro sistema nervoso, per la salute, eccetera, perché quel Marte ha soltanto qualità negative quando va in Gemelli per voi, perché per qualcun altro no. Allora, Bilancia, vi devo dire che senza rovinare le vostre vacanze di Ferragosto con questa bella Venere nel cielo, ma quando tornate Marte sarà in Cancro e quindi al ritorno avrete qualche sorpresa, qualche litigio non piacevole proprio nel mondo del lavoro. Scorpione, regalatevi un estivo break senza troppo movimento e senza eccessi di alcun genere. Dopo questo tranquillo, completo relax, dopo la luna piena e l'eclissi, sarete pronti per una nuova battaglia, volendo anche in amore, non solo nel lavoro. Sagittario, grande possibilità di enorme successo. Capricorno, tutti i rapporti che non possono darvi né soddisfazioni, né gioia, né guadagno, ma perché li tenete su? Mandateli in quel paese. La solitudine non fa male a nessuno, Capricorno, soprattutto a noi, parlo anche di me.

0: è utile, anzi, anzi, è utile. Acquario, voi andrete avanti, perché avete grinta, avete Marte. Anche il vostro coniuge, adesso con Venere, crede in voi. Ma c'è un temporale estivo in arrivo nel rapporto di coppia. Pesci, ma la cosa che aspettate e che mi fa piacere denunciare è che il 12 Marte dai Gemelli, che era veramente orrendo, andrà in Cancro. E allora gli signori dei pesci, signore, vestiamoci a festa, prendiamo la barca e facciamo un giro intorno all'isola di Capri. Vi ringrazio molto per il vostro affetto, vi do appuntamento anche domani e vi auguro felicità. Pensiero delle stelle, dice questo Mercurio, che si può essere fortunati senza essere felici. Quanto è vero, perché uno può essere fortunato, ma la felicità è un'altra cosa. Come si può avere una donna, ahimè, senza amore?
1: Canzoni d'amore.

0: ci siamo, eccoci qui insieme ad affrontare una nuova settimana di sveglie presto. Non lo so perché ti stai svegliando presto stamattina, se è perché stai andando a lavorare o magari è una sveglia quasi di piacere perché stai per partire, stai per iniziare le vacanze. In ogni caso noi cominciamo come sempre con calma. Innanzitutto mi presento, sono Laura Buono e ti terrò compagnia fino alle 9, partendo come sempre dagli auguri. Oggi 10 agosto si festeggia San Lorenzo, diacono e martire, la cui festa è da sempre associata alle stelle cadenti, infatti la tradizione le chiama proprio le lacrime di San Lorenzo, quindi prepariamo i desideri per questa notte, la famosa notte dei desideri. E poi tanti auguri anche a chi oggi festeggia il compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 10 agosto. Tanti auguri ad Antonio Banderas, che proprio in questi giorni arriva nelle sale con Tony, il film in cui interpreta un ruolo al fianco del giovane protagonista che veste panni di un ventenne, Anthony Bourdain. Poi tanti auguri a Lorella Cuccarini, lanciata da Pippo Baudo, l'ho inventata io, te la ricordi la sua classica battuta, e lei che è stata capace veramente di attraversare decenni di televisione italiana rimanendo sempre sulla cresta dell'onda. E poi ricordiamo Camillo Benso, conte di Cavour, tra gli artefici dell'Unità d'Italia, ed Herbert Hoover, 31esimo presidente degli Stati Uniti. E poi passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era il 10 agosto del 1519 quando le 5 navi di Ferdinando Magellano salpavano da Siviglia per tentare la prima circumnavigazione del globo, un viaggio epico che sarebbe durato quasi 3 anni, costato la vita allo stesso Magellano, ma che avrebbe dimostrato per sempre che la Terra in fondo è davvero rotonda, alla faccia dei terrapiattisti.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ti amo e ti amerò fino alla morte. E se c'è una vita dopo che... ti amerò allora.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Turning Tables di Adele su Dimensione Suona Soft. Oggi il meteo ci interessa un po' più del solito perché stanotte è la famosa notte dei desideri e vogliamo sapere se il cielo sarà limpido o ci saranno nuvole che ci oscureranno la vista delle stelle cadenti e quindi non potremo esprimere quello che vogliamo. E allora, per sapere che tempo ci sarà oggi, tra poco ascoltiamo insieme gli amici di Trebi Meteo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale e Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Ci attende un lunedì con sole assoluto protagonista tra Piemonte e Lombardia e con temperature in aumento, valori massimi che a Milano

Torino toccheranno anche i 36 gradi. Caldedafa è infatti di nuovo in intensificazione poiché rimonterà l'anticiclone nordafricano. Da segnalare solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi. Giornata poi di martedì con situazione analoga. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Secrets su Dimensione Suono Soft di Miley Cyrus. E non è più forse un segreto quanto faccia bene il magnesio come integratore alimentare. Però se non lo sai, se non conosci bene come funziona, te lo spiego al meglio, speriamo,
1: le
0: tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Le emozioni di oggi è come te. Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Riflettevo che quando arriviamo a questo periodo dell'anno siamo sempre estremamente stanchi. E allora stamattina volevo parlare insieme a te di un integratore alimentare straordinario che è il Magnesio Supremo, composto da acido citrico vegetale e carbonato di magnesio. È questa polvere che si scioglie nell'acqua e genera una sostanza facilmente assimilabile dal nostro organismo. È veramente un pilastro indispensabile per il benessere olistico della mente e del corpo ed è un vero toccasana per contrastare la stanchezza fisica e mentale nei periodi di forte stress o durante per esempio anche i cambi di stagione, perché aiuta a regolare la produzione di cortisolo. Ecco, meglio assumerlo la sera in acqua tiepida prima di mettersi a letto, perché così distende proprio le tensioni, calma il sistema nervoso e predispone anche a un sonno profondo e ristoratore. Se facciamo sport o soffriamo di crampi e rigidità cervicale, ecco, questo minerale è davvero perfetto per favorire il corretto rilassamento muscolare. E poi è anche un prezioso alleato femminile, utilissimo per alleviare i fastidi e anche l'irritabilità tipici della sindrome premestruale. Per consumarlo al meglio sciogliamo un cucchiaino di polvere in acqua e attendiamo che la soluzione diventi limpida, che vuol dire che il minerale è pronto per essere assorbito. Però chiediamo sempre consiglio al nostro medico di fiducia, che è meglio.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E questa c'è chi la canta e chi mente, perché non si può resistere, secondo me, al fascino di Francesco De Gregori con questo pezzo che ha fatto la storia della musica italiana. Rimmel, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft, al termine già della prima ora di Sveglia Insieme. Come vola il tempo, eh? Siamo arrivati alla fine della prima ora e quindi tra poco ascoltiamo insieme le news.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Sequestro a scopo di estorsione, rapina, porto abusivo di armi e lesioni. I carabinieri cercano altri complici dei quattro minori tra i 15 e i 17 anni finiti nel carcere Beccaria di Milano. Con l'accusa d'aver sequestrato un 19enne chiedendo droga per il riscatto, il fatto la sera del 5 agosto al Parco Blu di Arese. In corso le ricerche di un bagnante che si sarebbe tuffato senza riemergere nelle acque del lago del Segrino tra i comuni comaschi di Canzo, Longone ed Eupilio. Trovati gli effetti personali a Riva. Lutto nell'atletica, addio a Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960, si è spento in una clinica della sua Torino a 87 anni, funerali in forma privata. Tennis, problemi al ginocchio, niente Cincinnati per Jannik Sinner. In vista degli US Open, altre terapie con onde d'urto al J-Medical di Torino per il numero uno al mondo. Migranti, la Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del patto europeo. Roma tira dritto, clandestini e terrorismo, sospeso Schengen con la Spagna fino a Ferragosto. L'informazione torna tra un'ora.
0: Proseguiamo con questa Sveglia Insieme di lunedì 10 agosto qui su Dimensione Suono Soft e ho ricordato che oggi è San Lorenzo, quindi stanotte ci aspetta la famosa Notte dei Desideri e almeno per una sera quindi tenteremo di alzare gli occhi dal telefono e di guardare il cielo, e quest'anno in Lombardia ci sono parecchie occasioni per farlo. Per esempio a Milano il Planetario propone osservazioni guidate dedicate alle Perseidi, cioè le famose stelle cadenti di agosto, appunto, che poi tecnicamente non sono stelle, sono frammenti lasciati dalla cometa Swift-Tuttle che, entrando nell'atmosfera a velocità pazzesche, si incendiano e ci regalano quelle scie luminose che noi trasformiamo immediatamente in desideri. Però se vuoi allontanarti dalle luci della città ci sono tantissime altre possibilità. Per esempio nell'Oltrepò Pavese ci sono serate tra telescopi, planetario e addirittura degustazioni. Nella Bergamasca si osservano costellazioni, pianeti e galassie, mentre a Livigno, per la tradizionale notte nera, si spegne l'illuminazione pubblica e il paese si illumina con candele e fiaccole, davvero molto suggestivo e bello. E attenzione, perché il vero picco delle Perseidi in realtà è previsto tra il 12 e il 13 agosto, quindi abbiamo ancora un po' di tempo. Quindi per vedere qualche stella cadente il consiglio è molto semplice: meno luci artificiali, più cielo e magari qualche desiderio già pronto che non guasta.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore è l'unica forza capace di trasformare un nemico in amico.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Solo and Not Alone su Dimensione Suono Soft, per ricordarti che veramente non sei da solo o da sola ad affrontare questa nuova settimana, tra l'altro settimana che è di vacanza per tantissimi, le città piano piano si stanno svuotando, ma noi ci siamo sempre, ti accompagneremo anche proprio fino alla festa clou dell'estate, che è quella di Ferragosto, che arriverà tra poco. Però intanto dobbiamo affrontare al meglio questo lunedì, e per farlo secondo me è fondamentale sapere che giornata ci aspetta meteorologicamente parlando, perciò tra poco ascoltiamo gli esperti.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Ci attende un lunedì con sole assoluto protagonista tra Piemonte e Lombardia, e con temperature in aumento, valori massimi che a Milano e Torino toccheranno anche i 36 gradi. Calde Dafa è infatti di nuovo in intensificazione, poiché rimonterà l'anticiclone nordafricano. Da segnalare solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi. Giornata poi di martedì con situazione analoga. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.

Survive di Luis Capaldi su Dimensione Solo Soft. Ci stiamo avvicinando alla festa per eccellenza dell'estate, al 15 agosto. Questa è la settimana che ci porterà dritti dritti lì ed è per eccellenza forse la settimana di vacanza degli italiani. E tra poco nell'appuntamento Good Life parleremo proprio di vacanze, anzi di villeggiatura. È il caso di dire, perché sta tornando un tipo di vacanza che forse avevamo dimenticato.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suonosoft. Siamo quasi alla metà di agosto, quindi questo è il periodo per eccellenza delle vacanze degli italiani, che quest'anno però hanno preso una piega diversa, devo dire, perché non sono più le vacanze quelle con l'agenda in mano, con 10 tappe al giorno, il telefono sempre pronto a fotografare qualsiasi cosa. No, per quest'estate 2026 sembra che stiamo riscoprendo una cosa che pensavamo ormai superata, cioè la villeggiatura, ma quella vera, quindi mete vicine, piccoli borghi, una spiaggia magari da raggiungere in bicicletta, la passeggiatina nella pineta, l'edicola, il bar dove dopo qualche giorno già conosci chi ci lavora, insomma il lusso di non dover far niente di particolare, ecco il bello. E i numeri raccontano proprio questo desiderio di stare insieme e di rallentare.

0: aumentare. Quindi il 90% degli italiani, che è una percentuale altissima, te lo dico, ha programmato questo tipo di vacanza in compagnia, ovviamente. Il 36% partirà con la famiglia, il 31% in coppia e il 23% con gli amici. E tra le attività più apprezzate, oltre ovviamente al relax, c'è una cosa semplicissima: chiacchierare e godersi la presenza degli altri, quindi stare insieme, questo è l'importante. È quasi, sembra un ritorno agli anni 60 e 70, quando la vacanza significava tornare nello stesso posto, magari per settimane, e imparare a conoscerlo davvero. Ecco, in un'epoca di overtourism, di itinerari programmati al minuto, di corse per vedere sempre tutto, ecco, forse il vero lusso è proprio questo: rallentare, anzi no, proprio fermarsi, leggere un libro, pedalare verso il mare, senza sensi di colpa, che è fondamentale, e lasciar finalmente riposare anche la testa, che è quello forse di cui abbiamo in assoluto più bisogno.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Domani sicuramente arriverà, domani è un altro giorno, come diceva Rossello Ara. Intanto noi pensiamo all'oggi e pensiamo a dare un senso a questa giornata, e l'abbiamo appena fatto, direi, in maniera magistrale con questo brano meraviglioso di Vasco Rossi. Un senso appena riascoltato qui su Dimensione Sono Soft, che ci prepara invece all'ascolto tra pochissimo delle ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cinisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono.

0: Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
1: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Sequestro a scopo di estorsione, rapina, porto abusivo di armi e lesioni. I carabinieri cercano altri complici dei quattro minori tra i 15 e i 17 anni finiti nel carcere Beccaria di Milano. Con l'accusa d'aver sequestrato un 19enne chiedendo droga per il riscatto, il fatto la sera del 5 agosto al Parco Blu di Arese. Bici a mano, consegna delle merci dalle 6 alle 11, ampliamento delle aree pedonali. Nuovo regolamento per la ZTL a Como, protestano i ciclisti. Il sindaco Alessandro Rapinesi, la priorità, ha detto, è la sicurezza dei pedoni. Oggi Milano ricorda l'eccidio di Piazzale Loreto, avvenuto alle prime luci dell'alba del 10 agosto 1944. È l'82esimo anniversario, la commemorazione si apre con la deposizione delle corone al monumento dedicato ai 15 martiri con la vice sindaco Anna Scavuzzo. Addio a Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960, si è spento in una clinica della sua Torino a 87 anni. Funerali in forma privata da oggi a Birmingham, gli europei di atletica. Clima Copernicus in Europa, giugno-luglio 2026, tra i più caldi mai registrati. Caldo anche oggi, allerta in 19 città. Le news tornano tra un'ora.
2: Ultima ora di Sveglia con me, buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. A Milano è scattata la stretta sui monopattini e i numeri dei controlli raccontano una realtà abbastanza chiara, devo dire. Cioè in 50 giorni di controlli sono stati appunto presi in esame oltre 2.800 mezzi e sono state contestate più di 1.600 violazioni, capito quante? E la cosa che colpisce di più sicuramente è il casco, cioè circa un conducente su quattro non lo indossava. E siamo ormai oltre l'anno e mezzo da quando il casco è diventato obbligatorio per tutti, quindi non soltanto per i minorenni. Subito dopo c'è il problema del contrassegno identificativo. Moltissimi monopattini erano senza, oppure lo avevano non visibile, alterato o addirittura contraffatto. Meglio non saperle queste cose. E poi ci sono le care vecchie abitudini difficili da cambiare, tipo salire con il monopattino sul marciapiede. Non si può fare, non ci si può stare in due, non è che lo si può lasciare poi in sosta anche sul marciapiede o buttarlo lì a caso ovunque, bisogna rispettare un po' gli spazi di tutti e bisogna dire poi che in tanti non avevano anche l'assicurazione. Insomma, il monopattino resta un mezzo sicuramente comodo e diffusissimo ormai da usare, però la filosofia delle nuove regole, anche se semplice, è difficile da far mettere in pratica. Invece sono poche regole, dai, casco, contrassegno, assicurazione e rispetto degli spazi degli altri. Dai, si può essere agili nel traffico anche con qualche regola in più, cerchiamo di rispettarla.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Nella mia vita ho imparato ad amare, sorridere, essere felice, essere forte, lavorare duro, essere migliore, essere fedele, ma non potrò mai imparare a

0: i Coldplay con Trouble su Dimensione Sonosoft. Trouble che vuol dire problemi, come quelli che ha causato Chris Martin, il frontman dei Coldplay, agli altri membri della band. E non è un caso che questo brano si chiami così, perché Chris Martin l'ha scritto proprio come brano di scuse nei confronti degli altri, per chiedere appunto scusa per il comportamento insopportabile che aveva avuto, ed è uscito questo grandissimo successo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho, in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Giorgia con Gocce di memoria su Dimensione Suono Soft. Oggi 10 agosto si parla tanto di stelle perché stanotte sta per arrivare la cosiddetta notte di San Lorenzo, quella delle stelle cadenti, però noi di stelle parliamo tutti i giorni, anzi non ne parliamo noi, ne parla l'esperto, il nostro uomo delle stelle che è Branco, che come ogni mattina arriva puntuale a quest'ora con tutti i suoi consigli. E allora sentiamolo.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Ariete, ottimo momento per il lavoro, investimenti, vendite. Il salto di Mercurio in Leone è molto ricco. Quando va in quel segno, porta favori che derivano dalle amicizie, ma nello stesso tempo chiede anche a voi di aiutare le persone vicine, le persone care. Toro, sarà bene rinunciare a qualche impegno che non è necessario, che non è urgente, ma un po' di grinta in più ve lo darà Marte. Gemelli, questo Ferragosto per voi dovrebbe essere di lavoro, perché quelle occasioni che si presentano questa settimana poi non si presentano più, nemmeno in amore. Cancro, è possibile fare una buona operazione commerciale oggi, grazie alla vostra luna. Certo, Mercurio vi ha lasciato ieri, l'ho detto ieri che era domenica, però è andato nel campo del patrimonio. E lui in Leone, credetemi, raddoppia o perlomeno moltiplica i nostri guadagni, in questo caso i vostri guadagni. Leone, buon compleanno. E Mercurio, è il pianeta che è arrivato nel segno già ieri, diventa ricco, banchiere, capitalista. Vi mette l'argento vivo addosso, risveglia la vostra ambizione, ma soprattutto porta occasioni insieme a Giove. Vergine, per quanto riguarda la bella notizia della settimana, è questo Marte che finalmente non sarà ostile, stancante e anche snervante per il vostro sistema nervoso, per la salute, eccetera, perché quel Marte ha soltanto qualità negative quando va in Gemelli per voi, perché per qualcun altro no. Allora, Bilancia, vi devo dire che senza rovinare le vostre vacanze di Ferragosto con questa bella Venere nel cielo, ma quando tornate Marte sarà in Cancro e quindi al ritorno avrete qualche sorpresa, qualche litigio non piacevole proprio nel mondo del lavoro. Scorpione, regalatevi un estivo break senza troppo movimento e senza eccessi di alcun genere. Dopo questo tranquillo, completo relax, dopo la luna piena e l'eclissi, sarete pronti per una nuova battaglia, volendo anche in amore, non solo nel lavoro. Sagittario, grande possibilità di enorme successo. Capricorno, tutti i rapporti che non possono darvi né soddisfazioni né gioia né guadagno, ma perché li tenete su? Mandateli in quel paese. La solitudine non fa male a nessuno, Capricorno, soprattutto a noi, parlo anche di me, è utile, anzi è utile. Acquario, voi andrete avanti perché avete grinta, avete Marte. Anche il vostro coniuge, adesso con Venere, crede in voi. ma c'è un temporale estivo in arrivo nel rapporto di coppia. Pesci, ma la cosa che aspettate e che mi fa piacere denunciare è che il 12 Marte dai Gemelli, che era veramente orrendo, andrà in Cancro. E allora gli signori dei pesci, signore, vestiamoci a festa, prendiamo la barca e facciamo in giro un giro intorno all'isola di Capri. Vi ringrazio molto per il vostro affetto, vi do appuntamento anche domani e vi auguro felicità. Pensiero delle stelle, dice questo Mercurio che si può essere fortunati senza essere felici. Quanto è vero, quanto è vero, perché uno può essere fortunato, ma la felicità è un'altra cosa. Come si può avere una donna, ahimè, senza amore?

0: Ogni favola è un gioco e noi abbiamo appena giocato e abbiamo appena cantato con Edoardo Bennato qui su Dimensione Suono Soft al termine di queste tre ore di Sveglia Insieme. Sì, siamo arrivati alla fine, vedo già la redazione pronta, quindi tra poco ascolteremo le news, ma vedo anche già Federico Grilli pronto, però dai, non voglio salutarlo subito, lo saluto tra poco nel momento dedicato e saluto anche te per darti appuntamento poi a domani.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Eccoci effettivamente a quello che è il momento dei saluti, che però io in qualche modo ho già anticipato. Ma perché? Perché ero talmente felice di rivedere Federico Grilli dopo un periodo di stop forzato qui in radio che mi sono lasciata prendere la mano e ho già anticipato il suo nome, quindi ho spoilerato che ci sarà lui fino alle 13 e sono davvero molto molto contenta. Quindi gli mando un abbraccio fortissimo, ma glielo do anche tra poco dal vivo, perché adesso lo vedo solamente oltre il vetro della porta, ma adesso entrerà qui in studio, quindi gli darò un fortissimo abbraccio, ma lo mando anche a te un fortissimo abbraccio virtuale e ti ringrazio per aver scelto Dimensione Suono Soft per svegliarti questa mattina. Se domani mattina avrai di nuovo la sveglia presto, sappi che io sarò ancora qui tra le 6 e le 9 e ti aspetto. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati a Milano. Sequestrate più di 7.800 bombole di gas esilarante, detta anche droga del palloncino, stoccate in un deposito nell'Interland della zona sud, dedicato al commercio online di bombole di protossido di azoto, ufficialmente destinato all'uso alimentare. In corso le ricerche di un bagnante che si sarebbe tuffato senza riemergere nelle acque del lago del Segrino tra i comuni comaschi di Canzo, Longone ed Eupilio, trovati gli effetti personali a riva. La scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960, si è spento in una clinica della sua Torino a 87 anni. Funerali in forma privata da oggi a Birmingham gli europei di atletica. Problemi al ginocchio, altre terapie con onde d'urto al J Medical di Torino per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale salta a Cincinnati. Il suo mega yacht non ha soccorso una barca in difficoltà in Alaska, il numero uno di Meta, Mark Zuckerberg, nella bufera. L'informazione torna tra un'ora.
6: Buongiorno e naturalmente buon lunedì, inizia una nuova settimana sulla tua radio del benessere. Io sono pronto per accompagnarti per le prossime quattro ore, non prima di aver salutato e ringraziato naturalmente Laura Buono, che ti ha accompagnato fino a poco tempo fa e che ritroverai anche nella giornata di domani. Io invece sono Federico Grilli e ti accompagnerò quindi fino alle 13 di questo lunedì 10 agosto con i nostri appuntamenti che non mancheranno nell'arco delle prossime ore. Sto parlando delle nostre Good Life, le notizie dedicate al benessere e non solo, i nostri appuntamenti istituzionali con l'informazione, ma soprattutto la tanta buona musica che da queste parti ormai è diventata un po' una firma indelebile. Allora, apriamo questa prima ora insieme, lo facciamo con un grande protagonista della musica italiana e un grande successo di qualche anno fa. Adesso non stiamo lì a contarli perché non è il caso, però lui si chiama Mango, questa informazione te la voglio dare, ma prima di ascoltarlo insieme lo facciamo anticipare per noi da un aforisma d'amore. Lo interpretano le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Questo nostro amore è forte anche nei momenti in cui siamo fragili e tristi. Ma non preoccuparti, perché insieme supereremo tutti i problemi della vita. Ti amo.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: musica italiana di Elisa sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft, ma anche i successi di oggi di Dimensione sono soft e tornano tra poco.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazione. Ristorante terraferma.it.
14: Dimensione suono soft.

0: sera.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Su Dimensione Sono Soft è arrivato il momento di parlare di viaggi e lo facciamo con un esperto in materia, ovvero Beppe Pellegrino. Ascoltiamolo insieme.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: In Thailandia, ragazzi miei, dovete sapere che ci sono molti posti che sembrano cartoline, sembrano quadri, sembrano alchimie dell'intelligenza artificiale. Invece no. Oggi vi voglio raccontare, amici, di un posto bellissimo. Si chiama Krabi ed è in Thailandia. Le spiagge sono nascoste, le scogliere sono imponenti e un mare che sembra uscito da un sogno. È tutto vero. Dimenticate la caotica Bangkok. Krabi è famosa per le sue incredibili formazioni rocciose calcaree che emergono dal mare, creando uno scenario unico al mondo. Tra le spiagge più celebri c'è la mitica Maya Bay, che è stata resa famosa dal mitico Leonardo DiCaprio in un film di qualche anno fa, The Beach. Ma non solo da lui, Daniel Craig per 007, Mission Impossible, addirittura Matt Damon. È stata chiusa per anni per permettere alla natura di rigenerarsi dopo l'enorme flusso turistico, perché è stata molto di moda. Ma Krabi non è solo spiaggia da sogno, qui si trova il Tempio della Grotta della Tigre, un luogo sacro con una scalinata di oltre 1200 gradini che porta a una vista mozzafiato sulla giungla thailandese. E se amate le leggende, gli abitanti raccontano che le montagne dei Krabi sono in realtà draghi pietrificati, trasformati in roccia per proteggere l'isola. Insomma, qui andiamo un po' oltre, però la cucina, il mare, la natura, la gente, insomma un paradiso naturale che unisce avventura, spiritualità, paesaggi da favola. Quindi se programmate un giro in Thailandia, oltre Chiang Mai, Chiang Rai, Pattaya, Bangkok, vi ricordo Krabi, una tappa imperdibile secondo me, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

0: atmosfere sofisticate di Eni e la sua Only Time chiudono la nostra prima ora sulla tua radio del benessere. Dimensione suono soft.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati a Lampedusa. Indagati per omicidio nautico una coppia di sessantenni milanesi. Con il loro gommone hanno investito e ucciso un sub, un 29enne, non rispettati i divieti né i limiti di velocità nell'area. A Milano sequestrate più di 7.800 bombole di gas esilarante, detta anche droga del palloncino, stoccate in un deposito nell'Interland della zona sud. Denunciato un 27enne, multa di 5.000 euro. Col caldo più accessi nei pronto soccorso, a fine luglio più 14%, il dato di Regione Lombardia che riguarda Bergamo. Gli ospedali, fragili, anziani, tra i più esposti ai rischi. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, sulla scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Da oggi a Birmingham gli europei di atletica. No all'immigrazione incontrollata, messaggio congiunto sui social della premier Giorgia Meloni e dell'omologa danese Mette Frederiksen. La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del patto europeo. Informazione torna tra un'ora.
0: Buongiorno e ancora un buon lunedì da parte mia, sono Federico Grilli, quella che stai ascoltando è la tua radio del benessere, ovvero Dimensione Suono Soft, e noi ci faremo compagnia nelle prossime ore fino alle 13 di questo lunedì 10 agosto. Allora, sembra che Milano sia in testa per quanto riguarda il turismo, sono 14 miliardi la spesa, con Milano che ne spenderà circa 5,3 ed è la prima provincia italiana per consumi legati proprio alle vacanze, seguono Brescia con 2 miliardi, Bergamo con 1,7, Monza e Brianza con 1,5. Allora, secondo le elaborazioni sembra proprio che agosto sarà ancora il mese protagonista dell'estate, con la Lombardia prima regione per capacità di spesa proprio dedicata ai viaggi, ma soprattutto al piacere. Noi, a proposito di piacere, ascoltiamo buona musica, questo ormai lo sai, ed apriamo un'altra ora con un grande protagonista della scena italiana. Lui è Eros Ramazzotti, ma prima di ascoltarlo insieme, un aforisma d'amore. Lo interpretano per noi le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Le parole ti amo, scrivile sulla sabbia, nell'acqua e nel vento.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Su Dimensione Suono Soft, fra poco l'appuntamento sarà con le nostre Good Life. Oggi ti porterò con me in Grecia. Se ne vuoi sapere di più, beh, rimani con noi.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letto, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
7: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: su Dimensione Sono Soft è arrivato il momento di aprire il nostro spazio dedicato alle good life. Sono Federico Grilli e oggi ti voglio parlare della parola igiene, che oggi associamo alla pulizia e alla prevenzione, deriva però dal greco iges, che significa sano, in buona salute, ed è legata a Igea, è la dea greca della salute. Igea era figlia di Asclepio, dio della medicina, ed era associata soprattutto alla conservazione della salute, ma anche alla prevenzione. Un'altra figura legata ad Asclepio era Panacea, personificazione della guarigione universale. Pensa che ancora oggi usiamo la parola panacea proprio per indicare una soluzione capace, almeno idealmente, di risolvere ogni problema. Già nel mondo antico, quindi, salute e cura erano viste da prospettive sicuramente diverse. Intervenire sulla malattia, ma anche cercare di mantenersi in salute. Un concetto che resta attuale, quindi movimento, alimentazione equilibrata, riposo e attenzione al proprio benessere fanno proprio parte di una quotidianità sicuramente più sana, perché stare bene non è un traguardo, ma qualcosa da coltivare ogni giorno. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: grandi classici italiani su Dimensione Sono Soft. Lucio Battisti chiude la nostra seconda ora insieme e fra poco l'informazione.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Una truffa da circa 1 milione di euro ai danni di una pensionata di 74 anni e al centro delle indagini dei carabinieri di Chiavenna in Valtellina. Tutto è partito rispondendo a un SMS che la donna ha ricevuto sul cellulare inviato a nome di Nexi. A Milano sequestrate più di 7.800 bombole di gas esilarante, detta anche droga del palloncino, stoccate in un deposito nell'Interland della zona sud. Denunciato un 27enne, multa di 5.000 euro. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così il capo dello Stato Sergio Mattarella sulla scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Funerali in forma privata da oggi a Birmingham, gli europei di atletica. Problemi al ginocchio, altre terapie con onde d'urto al J-Medical di Torino per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, salta a Cincinnati. No all'immigrazione incontrollata verso l'Europa, messaggio congiunto sui social della premier Giorgia Meloni e dell'omologa danese Mette Frederiksen. L'informazione torna tra un'ora.
0: La musica ritorna dopo l'appuntamento con l'informazione sulla tua radio del benessere. Io naturalmente sono ben felice di accompagnarti per le prossime ore. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Parliamo di uno spazio che è pronto a diventare uno spazio per i giovani di San Siro e in particolare l'ex mercato coperto di Piazzale Selunente. Allora, questo spazio di quasi 1000 metri quadrati per il quale, diciamo, l'autunno

0: scorso ci sono state varie offerte proposte, finalmente vede un po' la luce. Al centro della nuova vita dell'ex mercato c'è l'aggregazione spontanea dei giovani, c'è il rafforzamento anche di quelle che sono le reti sociali, il contrasto alla povertà educativa e la promozione del benessere fisico e mentale. Sarà quindi un luogo di ritrovo e c'è una riqualificazione di questa zona, così come sta avvenendo anche per altre parti della città di Milano e anche in altre città italiane. E tutto questo veramente è un bel lavoro per cercare di mettere al centro della vita i nostri giovani. Anna Ox aprirà una nuova ora insieme su Dimensione Sono Soft, ma prima di ascoltarla, per noi un aforisma d'amore interpretato dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Amare è una caduta che rassomiglia a un volo. Ti affacci sulla luce e ti abbandoni al cielo. Le mani nelle mani, cosa può farti di male? Non pensi, non ragioni, solo ti lasci andare. Ridi, vivi, ti sazi di carezze profumate, di parole dolcissime mai pronunciate. E non è solo un sogno che finisce in un sorso, né un periodo brevissimo e poi solo rimosso. È un lungo, non eterno, ma durevole lampo che illumina e feconda l'anima come un campo.

0: Nella mattinata di Dimensione Sono Soft non possono mancare i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini. E allora li ascolteremo fra poco, tu intanto rimani con noi.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione. Con...
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: te.
1: Sulla tua radio del benessere, Dimensione Sono Soft, è il momento dell'allegria, della simpatia di Francesca Romana Barberini, ma anche dei suoi preziosi consigli. E allora, ascoltiamola insieme.
2: Segreti in tavola.
3: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Allora, sapete che c'è un ortaggio che è considerato l'inabbinabile con il vino. Sto parlando dei carciofi, ma sono sicura che la nostra Chiara Bassi, ormai è nostra, criticano gastronomica e grande appassionata di divulgazione enologica e soprattutto grande esperta di abbinamenti cibo-vino, e è autrice anche del libro Sommelier, il manuale illustrato, ci saprà dare una risposta. Chiara, ciao!
4: Ciao a tutti! Oggi ho pensato proprio di darvi questa risposta sui carciofi.
3: Esatto, allora non siamo impazziti perché i carciofi italiani ovviamente sono usciti di produzione da un po', ma perché tu ti trovi in Spagna, dove invece ancora ci sono i carciofi.
4: Esatto, io sono in Andalusia, dove il carciofo qua è considerato proprio un simbolo dell'Andalusia e si mangia praticamente in tutti i modi, tra cui stufati oppure alla piastra, tenerissimi, è come il burro, e con lo jabon iberico, no? Con proprio le fette di prosciutto, grasso, eccetera. E tu qua il carciofo lo mangi in qualsiasi stagione, ti devo dire che sono anche buonissimi. E proprio ieri mi sono mangiata questi carciofi stufati, cotti nel brodo, nell'olio extravergine, nell'aglio, che qua in Andalusia si fa un uso di aglio che per noi italiani è inconcepibile. e mi è venuto in mente di parlarvi di come possiamo abbinare i carciofi, ovvero
3: gli inabbinabili carciofi.
4: Esatto, ma secondo me ho trovato la soluzione proprio ieri sera, ovvero io mi sono mangiati i carciofi con un Pedro Ximénez, che ha un vino dolce, naturale, dolcissimo in realtà, perché immaginatevi questi Pedro Ximénez, è proprio il nome del vitigno, sono tutte coltivate ad alberello sotto il sole dell'Andalusia, sono uve veramente che sviluppano un tenore zuccherino pazzesco, però non si sente così tanto lo zucchero, soprattutto se è bevuto fresco. E quindi se il Pedro Ximénez in Italia non si trova, si può anche pensare a un passito non troppo di quelli troppo dolci, ma comunque un buon passito con il carciofo soprattutto stufato fa sì che non senti quel retrogusto metallico che, come hanno insegnato nei sommelier, si abbina malissimo.
3: Sì, effettivamente è difficile. E quindi
4: a voi la scelta. Io in Italia, se dovessi dire cosa si può provare, proprio un po' per coraggiosi, ma sicuramente assolutamente fantastico, e io andrei proprio in Toscana, mi proverei qualche vin santo, addirittura occhio di pernice, e proverei proprio col carciofo stufato, cotto lentissimamente, che quando vieni cotto così lentamente anche il carciofo ha un po' di tendenza dolce.
3: Dolce, sì, tipo un carciofo alla romana.
4: Esatto, okay. Sì, il carciofo alla romana è proprio quello perfetto. Lo fai stufare a lungo, lungo, lungo e provi a metterci un bel vino passito. Io sono convinta che anche quello che era per voi inabbinabile sarà gustosissimo, almeno per me ieri lo è stato.
3: Questo è un segreto dei segreti, quindi ci proveremo tutti, assolutamente. Grazie mille, Chiara, buona Spagna e a presto.
4: Grazie.
3: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, naturalmente vi aspetto per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con.
5: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
2: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: insieme alla musica italiana di Zucchero su Dimensione Suono Soft chiudiamo un'altra ora insieme. Ci fermiamo qualche istante e fra poco l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Ha scaraventato a terra un anziano di 86 anni per derubarlo della catenina d'oro. A Milano arrestato un 27enne di nazionalità egiziana. Una truffa da circa 1 milione di euro ai danni di una pensionata di 74 anni al centro delle indagini dei carabinieri di Chiavenna in Valtellina. Tutto è partito rispondendo a un SMS che la donna ha ricevuto sul cellulare inviato a nome di Nexi. Droga del palloncino, maxi sequestro di bombole a Zibido San Giacomo, denunciato un 27enne. I NAS di Milano hanno requisito quasi 8.000 confezioni contenente gas alimentare, che se utilizzato impropriamente può dare effetti psicoattivi. Sequestrate a Malpensa 8 tonnellate e mezzo di alimenti importati illegalmente nel primo semestre del 2026, controlli congiunti di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane sui passeggeri in arrivo da paesi extraeuropei. No all'immigrazione incontrollata verso l'Europa, messaggio congiunto sui social della premier Giorgia Meloni e dell'omologa danese Mette Frederiksen. L'informazione torna tra un'ora.
0: Inizia una nuova settimana, questo è il lunedì di Dimensione Suono Soft, questo che ti parla è Federico Grilli e ti accompagnerò anche in questa ultima ora che insieme ci porterà fino alle 13 di questo lunedì 10 agosto. Tanta sarà la buona musica che ascolteremo anche in questa ultima parte, ma naturalmente tanta sarà la buona musica che tu potrai scegliere e votare andando sul nostro sito dimensionesuonosoft.it. Allora, se non lo sai ti do questa informazione, puoi scegliere e votare tutte le canzoni che vuoi, basta partecipare al nostro test musica soft. Ogni settimana troverai una lista di canzoni e tu sceglierai tutte quelle che ti piacciono, ma avrai anche la possibilità invece di segnalarci delle canzoni che magari ti stanno particolarmente a cuore e che non hai trovato nella nostra lista. Poi naturalmente cosa si fa? Beh, si rimane all'ascolto della tua radio del benessere. E allora apriamo questa ultima ora insieme su Dimensione Suono Soft e lo facciamo con un grande classico firmato dagli U2, chissà se questo l'hai proprio scelto e votato tu. Prima di ascoltarlo, come sempre, un aforisma d'amore.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: I legami più profondi non sono fatti né di corde né di nodi. Eppure, nessuno li scioglie.

0: sulla tua radio del benessere, Lost on You di LP, i grandi classici soft, ma anche i successi di oggi di Dimensione sono soft, tornano tra poco.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
10: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Sonoro.

stato veramente un grande classico, Corazon Espinado, Santana su Dimensione Suono Soft, un disco che fra le altre cose veramente possiamo dire una canzone più che altro di passione, di dolore, di desiderio, ma anche di difficoltà nel dimenticare sicuramente una persona che continua ad avere un forte potere emotivo e ovviamente l'altra persona non riesce a dimenticarla in nessun modo. Su Dimensione Suono Soft ci stiamo avvicinando al momento dei nostri saluti, io sono Federico Grilli, alle 13 ti saluterò, ma naturalmente noi abbiamo ancora tanta buona musica da ascoltare e in questo caso tutta italiana.

0: meravigliosa rivisitazione di quello che è stato un grande classico di Bob Dylan, la voce di Randy Crawford per questa versione soul che abbiamo ritrovato qui su Dimensione Suono Soft. Fra poco sulla tua radio del benessere l'appuntamento sarà con l'informazione, ma noi prima di ascoltarla ci salutiamo. Però non ti preoccupare perché ti lascio in buone mani. Fra poco con te ci sarà Maria Chiara Belardo che ti accompagnerà fino alle 17 di questo inizio di settimana. Noi invece ci ritroveremo nella giornata di domani, martedì, sempre a partire dalle 9. Sono Federico Grilli, ti saluto e ti auguro un buon proseguimento di giornata sulla tua radio del benessere. Dimensione Suono Soft.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Qualche disagio all'aeroporto di Linate. Un mezzo di una società di handling ha colpito il muso di un aereo privato durante una manovra. Nessun ferito, qualche ritardo operativo, due voli in arrivo dirottati a Orio e Malpensa, situazione in via di risoluzione. Sequestrati a Malpensa 8 tonnellate e mezzo di alimenti importati illegalmente nel primo semestre del 2026, controlli congiunti di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane sui passeggeri in arrivo da paesi extraeuropei. Ha scaraventato a terra un anziano di 86 anni per derubarlo della catenina d'oro. A Milano arrestato un 27enne di nazionalità egiziana. Col caldo, più accessi nei pronto soccorso. A fine luglio, più 14%. Il dato di Regione Lombardia che riguarda Bergamo, gli ospedali, fragili e anziani tra i più esposti ai rischi. Oggi bollino rosso in 18 città in tutta Italia, Milano e Brescia in arancione. Nuova scossa di terremoto nella notte ai Campi Flegrei, salito a oltre 2000 il numero degli sfollati. L'informazione torna tra un'ora.
7: Un buon inizio di nuova settimana su Dimensione Suono Soft, lunedì 10 agosto 2026, un lunedì dal mio punto di vista un po' più dolce, tranquillo, che quasi ci coccola, meno violento del solito lunedì a cui siamo abituati. Sarà che molti saranno già in ferie, qualcun altro invece sta per partire, e poi c'è anche chi lavora, per cui magari per loro non cambia niente, ma noi ci siamo per tutti e culliamo tutti con la nostra musica e i successi più belli di sempre, o come lo chiamo io, il nostro percorso di degustazione musicale. Io sono Maria Chiara Belardo, da oggi restiamo insieme tutti i giorni tra le 13 e le 17 sulla radio del benessere. Saluto anche Federico Grilli che mi ha preceduta, e noi come sempre partiamo con dolcezza, con le parole dell'aforisma d'amore dedicato a te dalle più belle voci del cinema.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: In quella notte all'improvviso mi ero accorta di una cosa, e cioè che tra la nostra anima e il nostro corpo ci sono tante piccole finestre. Da lì, se sono aperte, passano le emozioni. Se sono socchiuse, filtrano appena. Solo l'amore le può spalancare tutte assieme e di colpo, come una raffica di vento.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raffa.

0: Uno dei miei personalissimi pezzi preferiti dell'intero repertorio di Nelly Furtado, All Good Things Comes to an End, su Dimensione Sono Soft. Tra pochissimo appuntamento con le Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.
1: Dimensione Suono Soft.

così com'è finito il mio, senza una ragione, un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più

0: Prontissimi a scoprire per questo appuntamento con le Good Life su Dimensione su uno Soft l'elemento visivo che definisce la moda mare urbana di questa estate, e cioè il crochet, ovvero la lavorazione all'uncinetto, reinterpretata però in chiave contemporanea e chic. Non se ne parla più come del vecchio stile hippie, ma di abiti lunghi, gonne top traforati dai tagli geometrici e puliti realizzati con filati di cotone biologico o fibra di bambù coloratissimi. La grande versatilità di questa tendenza sta nella sua capacità di trasformarsi. Lo stesso abito crochet che di giorno indossi sopra il costume per una passeggiata sul bagnasciuga, la sera diventa un capo sofisticato che lo puoi abbinare a un sandalo flat dorato, a una sottoveste leggera, perché no, ideale per una cena in città. E un aneddoto affascinante su questa tecnica ci svela che la lavorazione all'uncinetto è una delle pochissime arti tessili che non può essere riprodotta dalle macchine industriali. Ogni capo che vedi nei negozi è ancora oggi, pensa, frutto del lavoro manuale e artigianale di tante persone. Indossare il crochet nel 2026 significa celebrare l'unicità e la lentezza, sfoggiando un look tridimensionale che cattura lo sguardo e garantisce una ventilazione naturale perfetta. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violino, batteria.

0: fuoco d'artificio.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: IPU a chiudere la prima ora di questo lunedì 10 agosto 2026 su Dimissione Sono Soft. Era Uomini Soli, ci aspetta la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Rientrati, disagi all'aeroporto di Linate, un mezzo di una società di handling ha colpito il muso di un aereo privato durante una manovra. Nessun ferito, qualche ritardo operativo, due voli in arrivo dirottati a Orio e Malpensa. Sequestrati a Malpensa 8 tonnellate e mezzo di alimenti importati illegalmente nel primo semestre del 2026. Controlli congiunti di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane sui passeggeri in arrivo da paesi extraeuropei.

0: Ha scaraventato a terra un anziano di 86 anni per derubarlo della catenina d'oro. A Milano arrestato un 27enne di nazionalità egiziana. E la bergamasca ha aggredito la madre e i carabinieri a Urniano, ai domiciliari un 25enne. Gli europei di atletica: si è infortunato al primo salto e si è ritirato l'azzurro Mattia Furlani, ancora problemi alla coscia destra per il 21enne. Arrestato l'imprenditore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'informazione torna tra un'ora con Francesco Di Bruno.
1: Ancora buon pomeriggio e buon pranzo su Dimensione Solo Soft da Maria Chiara Belardo, con te per altre tre ore. Fino al 15 settembre a Milano il cortile di Mare Culturale Urbano si trasforma nell'arena estiva del Cinema in Cuffia, una sala cinematografica all'aperto. Per tutta l'estate infatti sarà possibile assistere a diverse proiezioni di film usciti quest'anno al cinema. Il sabato sera generalmente è dedicato alla proiezione di film per bambini e famiglie. C'è George Michael in arrivo sulla radio del benessere con Jesus to a Child, ma prima l'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Padre e figlio, madre e bambino, fratello e sorella sono uniti dal cuore. Gli innamorati sono uniti dall'anima.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Irene Grandi con la sua versione di Sono come tu mi vuoi su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ad agosto tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

capito che è una malattia, che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Non me lo so spiegare, è la voce di Tiziano Ferro che chiude questa prima parte del nostro lunedì su Dimensione Suono Soft. Arrivano le news.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Rientrati i disagi all'aeroporto di Linate, un mezzo di una società di handling questa mattina ha colpito il muso di un aereo privato durante una manovra. Non ci sono stati feriti, qualche ritardo operativo e due voli in arrivo sono stati dirottati a Orio e a Malpensa. Sequestrate proprio a Malpensa 8 tonnellate e mezzo di alimenti importati illegalmente nel primo semestre del 2026, controlli congiunti di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane sui passeggeri in arrivo da paesi extraeuropei. Una ballerina 25enne di un nightclub milanese ha denunciato di essere stata violentata da un cliente all'interno del locale in cui lavora all'alba di lunedì 10 agosto. Il presunto responsabile è stato identificato dai carabinieri e indagato. Veniamo allo sport. Europei di atletica, si è infortunato al primo salto e si è dovuto ritirare l'azzurro Mattia Furlani, ancora problemi alla coscia destra per l'atleta 21enne. Arrestato l'imprenditore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Ufficialmente nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, archiviata la pausa pranzo, siamo passati direttamente alla pausa caffè. Io sono Maria Chiara Belardo e fino alle 17 condivido con te tutta la nostra collezione di grandi successi. Abbiamo ancora un appuntamento con le Good Life da condividere più avanti, ma si riprende chiaramente dalla musica. Ci sono i Bon Jovi con Always in arrivo, preceduti dall'Aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Dicono alcuni che sulla Terra Nera la cosa più bella sia un esercito di cavalieri. Altri dicono di fanti, altri dicono di navi. Per me, invece, è ciò che si ama.

0: Ufficialmente nel primo pomeriggio di Dimissione su Unisoft, archiviata la pausa pranzo, siamo passati direttamente alla pausa caffè. Io sono Maria Chiara Belardo e fino alle 17 condivido con te tutta la nostra collezione di grandi successi. Abbiamo ancora un appuntamento con le Good Life da condividere più avanti, ma si riprende chiaramente dalla musica. Ci sono i Bon Jovi con Always in arrivo, preceduti dall'Aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Dicono alcuni che sulla Terra Nera la cosa più bella sia un esercito di cavalieri. Altri dicono di fanti, altri dicono di navi. Per me, invece, è ciò che si ama.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: The Weeknd, In Your Eyes, questa è Dimensione Sono Soft. Nella prossima Good Life scopriamo l'olio lenitivo alla lavanda.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, un rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre